0: 1, 2, 3, 4.
1: OK Radio.
2: Ache, Cuba, Hipocún, Bobo Ecun, Mowin Soro, Ayatitanile, Ache.